0: 有啲国语歌都有。
1: 数年爱情的悲欢，哒哒哒哒哒哒，不简单。
0: 收年爱情啊，哒哒
2: 哒哒，国语歌好多啊。
3: 我知，王菀之，诶，
2: 啊呢首我帮佢编嘅。